0: Ripagando di noi stava il mistero. Ripagando lo torres. Di voto si è io in cinti, Cristos.
1: Dale, ci ha dato l'itto, ti dava l'arrivo. Ci
2: andiamo.
0: Entonces comencemos con la lenta ascendente. Uno. Dos.